Come negli garco che mi calcio era casse male che c'è il santo. C'è tocchello e il qual. C'è tocchello e il qual. Mi ale che c'è Dios. Allá de Pachilip, sobre la cazone cual sobre la cazone, que sobra pam, que sobra globo.